0: Deo gratias.
1: Il Signore non respinge il suo popolo.
0: Il Signore non respinge il suo popolo.
1: Calpestano il tuo popolo, Signore, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, massacrano gli orfani. Il Signore non respinge il suo popolo. Dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, ignoranti del popolo, stolti, quanto diventerete saggi? Il Signore non respinge il suo popolo. Chi ha formato l'orecchio forse non sente, chi ha plasmato l'occhio forse non vede, colui che castiga le genti forse non punisce, lui che insegna all'uomo il sapere.
0: Il Signore non respinge il suo popolo.
1: Poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità, il giudizio ritornerà ad essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore.
0: Il Signore non respinge il suo popolo.